0: Siyakwamukela kuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.
1: Angenza konke.
0: Uyogcina uThixo.
1: Izwi loMzansi FM.